come rosa in su la spina, presto viene, presto va, presto viene, presto va, come rosa in su la spina, presto viene, presto.